0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4.
0: Radio Vicenza.
3: La radio che parla di te.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza, remember, remember.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Caro.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Mm-hmm.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, eccoci qua. 3 di settembre, 246esimo giorno del calendario. Ma apriamolo assieme questo giovedì mattina.

0: vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 3 di settembre. Partiamo dall'anno 301, quando per tradizione viene fissata la data dell'indipendenza della Repubblica di San Marino. Passiamo al 1783, quando il Trattato di Parigi, firmato da Stati Uniti e Regno Unito, pone fine alla guerra di indipendenza americana. 1939, Seconda Guerra Mondiale, Francia, Austria e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia. 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1992, nei cieli della Bosnia viene abbattuto un G-222 dell'aeronautica militare italiana. Muoiono i 4 membri dell'equipaggio.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Febe e San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa. San Gregorio Magno è protettore di musicisti, dei cantori, dei produttori di passamaneria e di bottoni, degli insegnanti e dei papi.
1: www.radiovicenza.com.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla bellissima Natalia Estrada, showgirl e ballerina nata in Spagna nel 1972. Buon compleanno anche a Julio César, ex portiere di calcio brasiliano, nato a Rio de Janeiro nel 1979.
1: Fumo, entro.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Pizza legata a questa data, 3 di settembre, ci porta a quel 3 settembre del 1982, quando la mafia uccideva il generale Dalla Chiesa. Prefetto di Palermo, con sua moglie Emanuela Setti Carraro, si stava dirigendo verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta Domenico Russo alla guida di un'Alfetta. Intorno alle 21:15, lungo via Carini, vengono affiancati da una BMW e da una motocicletta, dalle quali parte una raffica di Kalashnikov che uccide i due coniugi e l'agente. La mafia si libera così di un grande servitore dello Stato.

vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 3 di settembre. Partiamo dall'anno 301, quando per tradizione viene fissata la data dell'indipendenza della Repubblica di San Marino. Passiamo al 1783, quando il Trattato di Parigi, firmato da Stati Uniti e Regno Unito, pone fine alla guerra d'indipendenza americana. 1939, Seconda Guerra Mondiale, Francia, Austria e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia. 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1992, nei cieli della Bosnia viene abbattuto un G-222 dell'aeronautica militare italiana. Muoiono i 4 membri dell'equipaggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e bentrovati con le previsioni del tempo. In città mattinata piacevole con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio il termometro sale fino a circa 31-32 gradi. Venti deboli e condizioni di buona stabilità. Per domani, giovedì 3 settembre, giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. E guardiamo già al fine settimana. Venerdì sarà ancora una giornata prevalentemente serena e calda, mentre sabato è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in pianura vicentina potranno raggiungere o avvicinarsi ai 33 gradi. Anche domenica il tempo dovrebbe restare nel complesso stabile, con qualche nube in più ma poche possibilità di pioggia. Insomma, per Vicenza si prospettano ancora giornate dal sapore pienamente estivo, con caldo sopra la norma per il periodo e soltanto qualche maggiore variabilità sulle zone montane. Per ora è tutto, buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: di settembre, quella di oggi, è la giornata mondiale del grattacielo, dedicata all'architettura verticale e all'ingegneria moderna. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. La Regione Veneto ha approvato la legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha dato il via libera alla disciplina sul suicidio medicalmente assistito con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astensioni. È la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra ad approvare il provvedimento. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste e 3 quelle autorizzate dal Comitato Etico. Marco Cappato e Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni parlano di una scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. La legge dimostra che il fine vita non appartiene a un partito o a uno schieramento. Per Cappato non è una questione politica.
9: Il voto del Veneto è una buona notizia, in particolare per chi vive in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibile e che avrà qualche garanzia in più nel fare valere il proprio diritto, che già esiste, a essere aiutata a morire senza soffrire. Nessuno sarà obbligato a nulla, nessuno avrà un diritto in meno. Per questo è una vittoria per tutti. E come associazione Luca Coscioni proponiamo anche alle altre regioni di approvare la nostra legge per l'aiuto medico alla morte volontaria.
8: Tragedia nella notte a Cittadella. Daniele Zuccheri, 22 anni, residente a Bassano del Grappa, è morto in un incidente in moto. Poco dopo mezzanotte, in via Mottinello, il giovane ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una rotatoria, finendo contro un albero. La moto ha preso fuoco, inutili i soccorsi. Si era appena fatto consegnare 41.000 euro in contanti da un anziano residente a Vicenza, truffato al telefono da falsi carabinieri, ma alla vista degli agenti è fuggito, tentando di nascondere sotto un'auto le due buste con il denaro. La polizia ha arrestato un giovane tunisino ritenuto responsabile della truffa assieme ad altri complici. I soldi sono stati interamente recuperati. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Bassano. I militari hanno intensificato i servizi contro furti, abuso di alcol e droga. Un neopatentato è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, mentre il passeggero minorenne è stato trovato con 1,5 grammi di hashish e segnalato alla prefettura. Sanzionato anche un 33enne per ubriachezza. Il Comune di Vicenza rinnova lo sconto di 70 euro sull'abbonamento annuale urbano del bus per gli studenti. L'agevolazione è riservata ai ragazzi residenti in città che iniziano la prima media o la prima superiore, nati dal 2012 in poi. Lo sconto viene applicato direttamente all'acquisto, esclusivamente alla biglietteria SVT dell'autostazione. È partito questa mattina da Pietralba in Alto Adige il pellegrinaggio del Cammino delle Apparizioni diretto a Monteberico, 162 chilometri in 7 tappe tra 4 diocesi e 26 comuni. Ieri sera proprio a Pietralba è stata inaugurata la quinta stele mariana del percorso. L'arrivo a Vicenza è previsto l'8 settembre per i 600 anni dalla prima apparizione della Madonna sul Colle Berico. La Valletta del Silenzio a Vicenza chiude dal 9 settembre per un intervento di miglioramento boschivo. L'area resterà interdetta al pubblico per circa 2 mesi, fino al 20 novembre. I lavori, affidati a Veneto Agricoltura, prevedono interventi per riequilibrare e rendere più sicuro il bosco. Si potrà accedere solo a cantiere sospeso, dalle 17:30 alle 7. Dall'8 al 12 settembre Sandrigo si veste di jazz con il ritorno di Jazz in Sandrigo, con 5 serate e una quarantina di musicisti, tra talenti locali e protagonisti internazionali. Concerti in locali e piazza, oltre alla mostra A Kind of Blue di Mariella Scandola. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Bene, tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi segnaliamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Bello il nuovo singolo di Ariana Grande, Petrol, alle 7:12 su Radio Vicenza. Proprio in questo istante inizia Buongiorno Vicenza di giovedì 3 settembre 2026. Buongiorno amici, ben trovati, ben svegliati, pronti per affrontare un'altra giornata di lavoro. Poi ci sono quelli che sono in ferie ancora, però io mi rivolgo a quelli che questa mattina è un po' magari così tornati anche dalle vacanze, hanno ripreso a lavorare i loro ritmi consueti. Quindi buon lavoro, buona giornata, noi vi accompagniamo sempre a partire dalle 7 appunto con l'appuntamento di Buongiorno Vicenza pieno di notizie. Oggi è giovedì, anche di ospiti, perché ospiteremo anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai più tardi nella nostra seconda ora. Dunque potete comunicare con noi, c'è il nostro WhatsApp 371 1200 116, vi aspettiamo qua. Quindi una buona mattinata da parte di Marco Picchio, si parte.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata

0: C'era Marco Masini nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, alle 7:19, quasi 7:20 in realtà, abbiamo la prima notizia di questa mattina guarda caso finisce, poi ci porta a parlare di estate calda, temperature e così via. Vicenza si lascia alle spalle l'estate più calda di sempre. Ragazzi, è proprio così, è quasi un record. La temperatura media dei tre mesi estivi ha raggiunto 26,4 gradi, superando di poco il record del 2003, che era firma 26,3. Tutti quanti, insomma quelli che sono un po' più grandi, ricordano quanto è stata calda l'estate del 2003. Fu forse sembrava imbattibile in realtà, ma quest'anno l'abbiamo battuta, anche se di poco, qua a Vicenza. E settembre è partito con un'altra ondata di calore destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Ma stavo leggendo un po' in giro il meteo di questi delle prossime settimane, insomma, che prima della metà del mese questa ondata di calore dovrebbe cessare, ma non abbiamo ancora una data, non sappiamo ancora nulla di preciso. Comunque un'estate da record che sembra non avere ancora intenzione di mollare la presa.
1: Pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Conan Gray era Lolly Dancers alle 7.24, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora sono in attesa che su il campanello la nostra, chiamiamola la nostra maga, colei che ogni mattina ci legge l'oroscopo che arriverà fra poco, quindi questo ci dà questo piccolo input per affrontare poi la giornata di oggi. Ora uno non è che deve stare lì a dire ci credo, non ci credo, però no, è una sono due parole che magari ci dispongono in un modo o in un altro, quindi arriva fra poco anche il nostro oroscopo. Adesso la musica continua con Aerosmith.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.

0: Buongiorno Vicenza, alle 7.37 con Marco Picchio fino alle 9 anche questa mattina. Allora, vediamo un po', abbiamo chiaramente un altro argomento da trattare adesso, un episodio grave, devo dire, di cui abbiamo parlato ieri o ieri l'altro, non ricordo, dopo la violenta rapina ai danni della pensionata di 79 anni, invalida, i tre giovanissimi arrestati dai carabinieri restano in carcere. Bene, si tratta di due 19enni e di un minorenne. Ora interviene anche il sindaco di Malo, Moreno Marzetti, con parole molto dure: fuori dalle scatole, via da Malo. Sono queste le parole con cui li ha apostrofati. Il primo cittadino prende posizione dopo un episodio che ha profondamente scosso la comunità. Decisiva quella notte era stata la segnalazione di una vicina che aveva permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e bloccare i tre.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Like

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e bentrovati con le previsioni del tempo. In città mattinata piacevole con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio il termometro sale fino a circa 31-32 gradi, venti deboli e condizioni di buona stabilità. Per domani, giovedì 3 settembre, giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. E guardiamo già al fine settimana. Venerdì sarà ancora una giornata prevalentemente serena e calda, mentre sabato è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in pianura vicentina potranno raggiungere o avvicinarsi ai 33 gradi. Anche domenica il tempo dovrebbe restare nel complesso stabile, con qualche nube in più ma poche possibilità di pioggia. Insomma, per Vicenza si prospettano ancora giornate dal sapore pienamente estivo, con caldo sopra la norma per il periodo e soltanto qualche maggiore variabilità sulle zone montane. Per ora è tutto, buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A4 Venezia Trieste procedere con cautela per un mezzo in panne in prossimità del bivio per la A28 Portogruaro Conegliano verso Venezia. Proseguendo sulla A4 verso Milano, rallentamenti per il traffico intenso tra Soave e Verona Est. Attenzione, lavori in programma per questa sera proprio sulla A4 Milano Venezia dalle 21, chiusura dello svincolo di Verona Est in uscita verso Milano. Termine lavori e riapertura alle 6 di domani mattina. Restiamo in provincia di Verona sulla statale 434 Transpolesana. Attenzione, lavori in corso tra Vallese e Zevio in direzione di Verona, possibili i rallentamenti. Sulla statale 16 Adriatica, code dal bivio per il casello di Boara a Rovigo nord della A13 Bologna-Padova a quello per Rovigo centro nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia Del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Olivia Dean, So Easy, bellissima canzone alle 7.50. E adesso parliamo di un evento, parliamo di una cosa bella, ogni tanto, no? Ci vuole. Stasera Vicenza si prepara a cantare e ridere con Elio e le Storie Tese in concerto in piazza. A raccontare qualche anticipazione è il bassista Faso. Il gruppo porterà sul palco una scaletta speciale con 40 brani addirittura scelti dai fan. Un concerto quindi costruito anche sulle richieste del pubblico, tra grandi classici e sorprese. E su Elio Faso scherza, è un magnifico imitatore, insomma musica, ironia e quella sana dose di follia che con gli Eli non manca mai. Quindi buon divertimento a chi ci sarà questa sera.
1: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Le 7.57, stiamo finendo, chiudendo la nostra prima ora di questa mattina. Fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8, dall'Italia e dal mondo, chiaramente. E poi un'altra ora, attenzione, oggi con i nostri ospiti consueti del giovedì mattina. Quindi mi raccomando, restate con noi.
1: Radio Vicenza, remember, remember.
2: Buongiorno Vicenza, estate, la mattinata con ospiti notizie.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno d'Alessio Galea, alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
8: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
7: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita ispirata a quella di Iniziativa Popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
9: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
7: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Di nuovo buongiorno, iniziamo segnalando lunghe code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formati rallentamenti con code lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Inoltre in direzione Milano si rallenta tra Soave, San Bonifacio e Verona Est a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Nuovo per il Liga con qualcosa per te, che è una veramente una bellissima canzone. Segna il ritorno di Ligabue dopo, mi pare, 3 anni di assenza dalle scene con un disco nuovo. Eccoci qua in diretta Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Continua, seconda ora della nostra trasmissione con anche degli ospiti. Fra poco incontreremo Elena Bianchini dal Comune di Marostica con tutte le novità, e vi ricordo anche il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete contattarci siamo qua.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Brussels su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, 8:17. Allora, vediamo un po', abbiamo un'altra notizia, questa volta riguarda il mondo dello sport, che trattiamo qualche volta nella nostra trasmissione quando ci sono notizie importanti o dichiarazioni importanti come quella di Stefano Rosso, che sta guardando veramente lontano. Il sogno di Stefano Rosso è riportare il Vicenza in Serie A, ragazzi, e regalare ai tifosi un nuovo stadio. Il presidente biancorosso chiede però compattezza e pazienza, mentre sul mercato e sugli obiettivi della squadra invita a mantenere i piedi per terra. E sul nuovo Menti non chiude la porta agli investitori. Un'opera così importante, spiega, non può essere sostenuta dalla società da sola. Rosso conferma quindi l'idea di un impianto moderno, ma serve una squadra di forze più ampia. Intanto il Lane è tornato chiaramente in Serie B e prepara una nuova sfida. Il grande sogno è già sullo sfondo, ma prima bisogna costruirlo passo dopo passo, e speriamo che tutte queste chiamiamole previsioni o comunque queste belle idee si concretizzino quanto prima.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: siamo arrivati alle 8:29, dico bene? Sì, abbiamo riascoltato, stiamo anche riascoltando The Kill Roy con Pieces. E adesso, primo ospite della nostra mattinata, abbiamo in linea come ogni giovedì mattina da Marossica, Elena Bianchini. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Bella frizzante, pimpante. Come stanno procedendo i lavori per la partita a scacchi? Partiamo da lì, dai.
1: Procedono bene, procedono benissimo. Siamo arrivati alla giornata che dà inizio ufficialmente alla partita a scacchi, perché questa sera ci sono le prove generali in costume, quindi è una partita a scacchi a tutti gli effetti. È l'ultima prima dello spettacolo di domani, che è il primo spettacolo, e viene fatta in costume e generalmente appunto viene regalata ai figuranti, nel senso che vengono omaggiati i figuranti che partecipano, che ti ho già detto che sono alla fine più di 1000 persone che lavorano, e ve l'ho già raccontato, più di 1000 persone che lavorano intorno alla partita a scacchi, vengono omaggiate con dei biglietti appunto gratuiti per vedere la prova generale, che a tutti gli effetti corrisponde poi allo spettacolo e agli spettacoli che vengono messi in atto
0: una fotocopia della partita a scacchi vera, ecco, mettiamola così.
1: Esattamente, okay. Esattamente, solo che magari possono essere finalizzati ancora alcuni dettagli, certo. Però direi che procede tutto bene, l'aria si respira proprio aria di partita a scacchi, ed è un'area insomma molto particolare, molto bella. Quindi se vi capita di essere nei paraggi per questo weekend, chiaramente respirerete un'aria completamente diversa.
0: Senti, una domanda, ma i biglietti mi dicevi che sono sold out. Quindi
1: sì,
0: non ci
1: infatti,
0: sono più.
1: Okay. No, purtroppo no.
0: No,
1: infatti
0: fortunatamente
1: non,
0: no, cioè, dai. Allora.
1: Purtroppo no, perché ti assicuro che ci sono ogni giorno persone che cercano, che mandano messaggi, che mandano mail, eccetera, per capire se ci sono ulteriori biglietti. No, purtroppo i biglietti sono finiti, ma apriremo a breve le biglietterie per lo spettacolo del 2028. Quindi se uno se l'è perso quest'anno, può tranquillamente recuperarla poi per il 2028. Quindi c'è la disponibilità. Questo weekend qualcosina in più. Abbiamo sabato pomeriggio lo sbaracco messo appunto in campo dalle attività commerciali del centro storico, quindi trovate degli sconti, le persone che vengono a Marossica trovano degli sconti particolari e sugli ultimi capi estivi, che vanno ancora benissimo visto le temperature, quindi possiamo ancora utilizzare
0: tranquillamente. Da quello che ho visto ancora per un po' di giorni senza problemi.
1: Sì, quindi possiamo ancora acquistare qualche capo da utilizzare in questi giorni caldi. E domenica invece andiamo al mercatino dell'antiquariato, che essendo occupata la piazza viene spostato in via Pizzamano, che è la via subito al di fuori della Porta Bassano, insomma di Porta Bassano dal centro. Quindi un weekend comunque ricco di attività e di appuntamenti.
0: Ma direi proprio di sì. Quindi allora buona partita a scacchi, che si gustino coloro che sono a Marossica in questi giorni, questo clima di cui ci parlavi, no? Un po' particolare, sì, che si respira quando la partita a scacchi. E noi ci sentiamo nel prossimo appuntamento, poi ci racconterai insomma giovedì prossimo, va bene?
1: Buona giornata a tutti, buon lavoro e grazie.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: E radio ascolti.
3: Radio Vicenza. Vicenza.

0: ma già mancano 20 minuti alla fine del nostro spazio, ragazzi, ma come vola via il nostro appuntamento, il nostro Buongiorno Vicenza. Charlie Puth con Beat Yourself Up nella nostra mattinata. Allora, sono le 8:39, vi dicevo, fra poco ci colleghiamo anche con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Tempo però ancora una canzone, c'è Emma con Fabio Filippa, riascoltiamo Antidroga.
1: Mas

0: Sabrina Carpenter con House Tour alle 8.45 qua su Radio Vicenza, all'interno di Buongiorno Vicenza. Ho in linea il sindaco di Vicenza, Giacomo Passamai. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno sindaco, benvenuto, ben trovato al nostro consueto appuntamento del giovedì mattina. E partiamo subito con una notizia, diciamo, leggera. Ecco, in queste sere di fine estate Vicenza sta ospitando concerti molto apprezzati. Colpisce che i primi ad essere entusiasti siano proprio gli artisti, no? Che rilanciano le immagini della Piazza dei Signori e della Basilica Palladiana sui social. Quindi Vicenza e la sua Piazza dei Signori si confermano luogo di musica d'eccellenza.
1: Ed è una cosa molto bella, nel senso che è vero, l'altro giorno, siccome gli artisti prima di salire sul palco spesso passano per Palazzo Trissino, perché il municipio va a fianco al palco e tante volte hanno lì alcuni depositi, alcune appunto cose, attività che poi utilizzano all'interno del palco, e in cui tante delle persone che collaborano poi con l'organizzazione del concerto stanno durante il giorno nell'attesa. E visto il concerto, mi è capitato di incontrarne alcuni. Allora, l'altro giorno c'era Raff, prima che salisse sul palco, e anche lui, che non era mai stato a Vicenza a fare un concerto, era colpito dalla bellezza della città e dalla bellezza della piazza, quindi dalla possibilità di fare un concerto in una delle piazze più belle d'Italia. E devo dire, lo si vede poi quando questi grandi artisti rilanciano i loro concerti qui, cioè l'idea proprio di quanto restino stupiti dalla bellezza della città, e quindi è anche un'occasione per farla ulteriormente conoscere, apprezzare, oltre che naturalmente per far vivere ai vicentini e che arriva qui grandi emozioni ascoltando i grandi concerti in Piazza dei Signori.
0: Ecco, vogliamo ricordare stasera gli Eli, cioè, le Storie Tese, giusto? No?
1: Stasera c'è le Storie Tese, ieri c'era Madame, c'è stata Noemi, Arisa, insomma è stato un programma importante quello di quest'anno. Ormai diventa una tradizione i concerti tra la fine di agosto e inizio di settembre.
0: Allora, quest'anno cambiamo argomento. In occasione del Giubileo Mariano, per la celebrazione dell'8 settembre a Monteberico, ci saranno anche il Patriarca di Venezia e i Vescovi del Veneto. Come si è preparata la città alla ricorrenza, che quest'anno è ancora più sentita dalla comunità? Sembra anche che siano arrivate ottime notizie per il restauro dei portici.
1: Sì, quest'anno è arrivata una notizia veramente importante, cioè che sono arrivate le risorse, o meglio, una parte importante delle risorse che servono per un grande restauro dei portici di Monteberico, che è un intervento atteso veramente da tantissimi anni e che ci consentirà, con questi più di 2 milioni, di fare la prima metà dei portici e quindi di iniziare un restauro veramente importante. Poi bisogna trovare le risorse anche per la seconda parte, però insomma vuol dire dare tutto un altro aspetto a uno dei luoghi più iconici, più belli, più importanti, più simbolici della nostra città. E quest'anno insomma sta arrivando di nuovo l'8 settembre, che appunto è la grande festa della città, sarà un momento importante. Il 7 ci sarà la tradizionale processione, il 7 sera, il 7 pomeriggio, per poi avere il momento con il vescovo su nella basilica del santuario di Monteberico. L'8 la mattina ci sarà la messa presieduta dal Patriarca di Venezia Moraglia. Insomma, sarà un 8 settembre importante anche dal punto di vista delle presenze, ma soprattutto sarà importante perché sono attese 100.000 persone, come ogni anno i pellegrini, in particolare tutto il Veneto, saranno tantissimi.
0: Allora, nel lungo weekend che abbraccia la festa patronale, la città terrà aperta in via straordinaria piazza Palazzi e Musei. Ecco, perché scegliere allora di visitare Vicenza in questi giorni di settembre?
1: Perché appunto sarà un weekend molto bello, molto particolare. I musei abbiamo deciso di tenerli tutti aperti. È una città che vale la pena di visitare, diciamo così, nel senso che è molto, molto meno conosciuta di quanto non valga. Sono sempre tantissime persone che arrivano qui e restano stupite, un po' come i cantanti di cui parlavo prima, ma vale anche per i turisti che arrivano magari non da lontano, arrivano anche dalle province limitrofe del Veneto, ma non hanno mai visitato Vicenza. Sono giorni in cui la città è pronta ad accogliere i turisti, c'è anche appunto la festa dell'8 settembre, quindi per Vicenza sono giorni di festa, speriamo davvero che possano essere giorni in cui accogliere tante persone qui.
0: Allora, chiudiamo guardando alla settimana prossima, quindi ci spostiamo al 9 e 10 settembre, quando saranno due giorni importanti con la riapertura dei nidi e delle scuole.

0: di che dare una risposta straordinaria alle famiglie, pensate che siamo arrivati alla lista d'attesa zero, che significa che tutti i bambini e le bambine, quindi tutte le famiglie che hanno fatto richiesta, hanno avuto un posto al nido in città di Vicenza, che è un obiettivo straordinario che ci eravamo dati e che siamo riusciti a raggiungere. Insieme ai nidi ovviamente aprono anche le altre scuole, quindi davvero l'augurio, l'auspicio per gli studenti, le studentesse di tutti gli ordini e i gradi, perché si va dagli uno dei nidi ai 18-19 anni di chi fa le scuole superiori, che possa essere un anno scolastico bello, proficuo, con tante soddisfazioni scolastiche, ma anche insomma da vivere in un bel periodo e in un bel tempo di crescita della propria vita. Se pensiamo a cosa è stato il Covid per una generazione, cioè dover rinunciare 2 anni di scuola, che vuol dire anche 2 anni di compagni, 2 anni di crescita, di socialità, abbiamo capito davvero quanto importante sia questo tempo della vita, per cui insomma auspico che possa essere un anno felice per le studentesse, gli studenti vicentini e per le loro famiglie.
1: E ci uniamo anche noi a questo augurio, poi noi li accompagniamo a scuola la mattina, io in modo particolare a quest'ora. Quindi, bene sindaco, grazie, noi ci sentiamo giovedì prossimo, allora buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
2: Pubblicità.
3: Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo 3.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere!
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Vanessa con Hideaway alle 8.58 in chiusura del nostro appuntamento di oggi, giovedì 3 settembre di Buongiorno Vicenza. Grazie per esserci stati, grazie agli ospiti chiaramente, ringraziamo Eliane Bianchin da Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai con noi ogni giovedì per questo appuntamento che è diventato una piacevolissima consuetudine per noi e anche per voi sicuramente. Noi ci troviamo domattina, quindi vi aspetto per il primo caffè della giornata dalle 7, domani venerdì anche l'ultimo appuntamento settimanale. Si chiude con il disco Remember, chiudiamo con il Mar Bianco, vi ricorderete sicuramente questo grande successo, Usai Dario On. Un bacio, ciao, a domani.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla tangenziale di Mestre. Le lunghe code che si erano formate in direzione Trieste tra Marghera e il bivio per la A27 sono in via di smaltimento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono invece gli incolonnamenti al momento di circa 5 km in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, causati da un veicolo in panne, mentre in direzione Milano poco fa si è verificato un incidente che sta causando code tra Montebello e Verona Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e bentrovati con le previsioni del tempo. In città mattinata piacevole con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio il termometro sale fino a circa 31-32 gradi. Venti deboli e condizioni di buona stabilità. Per domani, giovedì 3 settembre, giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. E guardiamo già al fine settimana. Venerdì sarà ancora una giornata prevalentemente serena e calda, mentre sabato è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in pianura vicentina potranno raggiungere o avvicinarsi ai 33 gradi. Anche domenica il tempo dovrebbe restare nel complesso stabile, con qualche nube in più ma poche possibilità di pioggia. Insomma, per Vicenza si prospettano ancora giornate dal sapore pienamente estivo, con caldo sopra la norma per il periodo e soltanto qualche maggiore variabilità sulle zone montane. Per ora è tutto, buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla A4 Milano-Venezia, 5 km di coda tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso tra Soave e Verona Sud. Ancora sulla A4 ma nella direzione opposta, quindi verso Venezia, ci sono 6 km di coda per un altro incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Proseguendo verso Venezia, incolonnamenti poi da Padova Est al bivio per la tangenziale di Mestre. Trafficata anche la tangenziale di Mestre, appunto, con code tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Sulla A27 Venezia-Belluno, per un mezzo che ha preso fuoco, ci sono rallentamenti e code tra le uscite di Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno. Segnaliamo lavori notturni oggi sulla A27 nella fascia oraria 22-6, chiuso il casello di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia. Infine, nel Polesine, ancora disagi alla circolazione sulla tangenziale est di Rovigo, code dal bivio per il casello di Boara della A13 a quello per Rovigo Centro nelle due direzioni. Di riflesso, ci sono code in uscita al casello di Boara della A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e

grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la 7ª notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, situazione complessa sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Milano sono ora 8 km di code causati da un incidente tra Montebello e Verona Est. In direzione Venezia si sono formati incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Peschiera del Garda. Inoltre permangono rallentamenti con code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, si viaggia in colonna per lavori verso Udine tra Tarvisio Nord e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: centro.
1: La nostra mattinata che parte puntuale anche per questo primo giovedì di settembre. Buongiorno, benvenuti dalla Vale, pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia con le nostre curiosità, con le nostre notizie, ma soprattutto, dai, diciamoci la verità, con la nostra bella musica. E allora questa mattinata parte così.

pezzi. Che belli voi dall'altra parte, perché non serve dirvi i nostri contatti che già ci siete, ci state dando il buongiorno. E allora 371 1200 116, è sempre ben ricordarlo. Però subito saluto Anna, saluto Veronica, Patrizia che è al lavoro con la nostra bella musica, Giusy che in questo momento è in macchina, e poi Francesco, chi c'è ancora da salutare, Paolo che è al lavoro, Ferdinando, tanti complimenti, tanti bei messaggi, mi piace così partire in quarta. E allora in questo nostro Tutti in Centro, come sempre insieme fino alle ore 13, fra poco vedremo quante e quali notizie ritroveremo.

0: pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Senti qui che successi, senti qui che sound, è la radio della vostra estate questa, ma non solo, perché andiamo bene per qualsiasi stagione. E poi eccoci qua a fare anche una selezione di notizie curiose estive, un po' particolari, un po' bizzarre, un po' insomma anche per magari strapparvi il sorriso se non siete più in vacanza. E quindi parleremo delle pillole dal mondo estive, dalla maratona, dell'ozio in Montenegro, all'invasione di fenicotteri, che bello, al gelato che non si scioglie più al sole, a 30 minuti di autonomia, sai quanti gelati mi mangio? E poi la pulizia delle ciabatte sulle Cinque Terre, ne abbiamo di notizie anche oggi, a fra poco!
32: Tutti in centro!

la musica e come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371-1200-116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci

0: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mese.
1: Senti quanti bei successi stiamo ascoltando anche oggi. E poi pillole che arrivano ovviamente da tutto il mondo e che riguardano

0: Cessna si tiene il celebre campionato del mondo di pigrizia, quindi rimanere sdraiati anche senza dormire. È importante rimanere nella posizione con la pancia in su, rimanere lì il più possibile. Era da battere e superare dunque gli oltre 40 giorni e ci sono riusciti a quanto pare. Eh sì, anche in questo caso c'è stato un vincitore proprio della zona.
1: Tutti in centro!

0: della pigrizia. Sarebbe bello farla anche qui in Italia. Sì, certo, ovviamente ci sono dei permessi ogni tanto per sgranchirsi le gambe e ovviamente determinati momenti per i propri bisogni fisiologici. Al di là di quello, ovviamente il tutto viene monitorato, il tutto viene cronometrato, perché non si può ovviamente superare una determinata pausa. Comunque sì, eccoci qua a parlare anche delle star, dei selfie estivi. Volete sapere qual è stato l'animale più fotografato per questo 2026? A quanto pare i fenicotteri rosa, che sono una meraviglia, li ho visti anch'io tanti anni fa, a dir la verità, tornavo da Riccione, Rimini, quelle zone lì. Comunque sia, ecco, negli ultimi anni, come dicevo, proprio a causa delle stagioni particolarmente calde, i fenicotteri rosa hanno iniziato ad apparire in luoghi decisamente insoliti e inaspettati, da spiagge affollate del Mediterraneo sino alle aree riparate della Svizzera, e sono diventati, come dicevo, le vere star di questa estate, perché facendo un rapido calcolo l'algoritmo eccetera ha decretato come star dei selfie proprio appunto i fenicotteri, ma del resto sono belli da vedere e da fotografare.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie di oggi, giovedì 3 settembre, da Vicenza e provincia. Sono stati identificati i giovani della Baby Gang, ritenuta responsabile di una serie di incursioni vandaliche tra Isola Vicentina e Malo. I carabinieri hanno denunciato 6 ragazzi del posto, 4 dei quali minorenni. Nel mirino, lo scorso marzo, anche l'abitazione di una 94enne. I giovani avrebbero danneggiato infissi e ambienti con un estintore e lanciato contro la casa cartoni incendiati. Decisive le immagini della videosorveglianza. Incendio ieri pomeriggio a Schiavon, all'interno di un locale adibito a officina, annesso ad un'abitazione privata. Le fiamme, partite da un quadro elettrico, si sono rapidamente propagate al materiale stoccato nella stanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza, che hanno bonificato l'area. Sono in corso a Vicenza nuovi interventi per rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e ciclisti nella zona della Cittadella degli Studi, con una spesa di 80.000 euro. In Stradella Mora sarà ampliato il marciapiede con una nuova pista ciclabile e un attraversamento davanti all'Istituto Montagna. In Viale Astichello invece arriva una zona a 30 km orari. Tutto esaurito per la partita a scacchi di Marostica, in programma il 4, 5, 11 e 12 settembre. Oltre 14.000 spettatori assisteranno allo spettacolo che coinvolge 650 figuranti in costume d'epoca. Grande novità di questa edizione, la colonna sonora originale del maestro Valeriano Chiaravalle, insieme a nuovi movimenti scenici, luci e interventi teatrali. Torna a Thiene domenica 6 settembre la festa dello sport, giunta alla 13ª edizione. Dalle 15.30 alle 19, Corso Garibaldi, le piazze Ferrarin, Chilesotti e Villa Fabris ospiteranno dimostrazioni e prove di numerose discipline con 26 associazioni sportive. L'evento fa parte del Festival dello Sport del Veneto con la presenza del CONI. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Di nuovo buona giornata lungo la A4 Brescia-Padova. Un incidente da poco risolto causa rallentamenti con code in direzione Venezia tra Gresignano e Padova Ovest. Rallentamenti con code ma per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione, nonché verso Milano tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Al di fuori della nostra rete, lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per un veicolo in fiamme verso Belluno tra Treviso Sud e Treviso Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Certo che il tempo sta passando veloce qui fra un successo e l'altro, quello che state magari ascoltando in DAB, quello che state ascoltando in FM, quello che state ascoltando dal vostro assistente digitale e poi dalla nostra app, ancora da streaming e dal nostro sito, perché Radio Vicenza si può ascoltare in un sacco di modi. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri, questo è il nostro Tutti in Centro.

0: che parli.
1: Così anche oggi vi stiamo accompagnando con i nostri bei successi in questo giovedì, dove ci state raccontando il tutto al nostro WhatsApp. C'è chi è in vacanza, c'è chi è tornato al lavoro,

0: tante situazioni diverse. Importante è che vi accomuni il fatto che ci state ascoltando. E noi oggi stiamo parlando delle notizie diventate virali qui in questa estate 2026. Avete sentito parlare del fenomeno Kanazawa Ice? No? Sì? Beh, nel dettaglio vi spiego tutto fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Incidente sulla A4 Milano-Venezia, 5 km di coda tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso tra Soave e Verona Sud. Ancora sulla A4 ma nella direzione opposta, quindi verso Venezia, ci sono 6 km di coda per un altro incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Proseguendo verso Venezia, incolonnamenti poi da Padova Est al bivio per la tangenziale di Mestre. Trafficata anche la tangenziale di Mestre, appunto, con code tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Sulla A27 Venezia-Belluno, per un mezzo che ha preso fuoco, ci sono rallentamenti e code tra le uscite di Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno. Segnaliamo lavori notturni oggi sulla A27 nella fascia oraria 22-6, chiuso il casello di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia. Infine nel Polesine ancora disagi alla circolazione sulla tangenziale est di Rovigo, code dal bivio per il casello di Boara della A13 a quello per Rovigo Centro nelle due direzioni. Di riflesso ci sono code in uscita al casello di Boara della A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: successi insieme. Del resto siete sulla radio giusta, vi stiamo accompagnando in tutte le vostre faccende, qualsiasi esse siano. State ovviamente scrivendo al nostro WhatsApp, siate anche social, mi raccomando, pagina Facebook della radio o la mia Valentina La Rocca. Voi mangereste un gelato che con il troppo caldo non si scioglie? Voi mangereste un gelato stando lì mezz'ora a vedere se una gocciolina cade? Un po' di impressione a me farebbe, se devo essere sincera, perché comunque si sa che il gelato, quello buono, ovviamente è fatto di ghiaccio, latte, quindi con il calore si scioglie. Comunque, ecco, il fenomeno dell'estate 2026, il Kanazawa Ice, arriva ovviamente dal Giappone e lì a quanto pare ha spopolato questo gelato a base di polifenoli estratti dalle fragole, che mantiene la sua consistenza compatta anche dopo 30 minuti al sole estivo. Niente più di tappi cose, a quanto pare. Lo assaggereste? Sareste curiosi di provarlo? Chissà se anche questa, diciamo così, tra virgolette, invenzione arriverà anche qui in Italia.
1: Tutti in centro!

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: tante notizie che sono diventate virali in questa estate 2026, tante notizie che sono state magari pubblicate nelle varie cronache locali e quindi vuoi non scovarle? Avete sentito delle nuove multe che anche in questa estate 2026 ci sono state? Ne abbiamo anche noi parlato abbondantemente, a dir la verità. E in Italia, come si diceva, esistono davvero dei divieti che sono anche poco noti ma chiarissimi, perché questa estate nel Parco Nazionale delle Cinque Terre chi indossava delle infradito o delle ciabatte praticamente veniva preso e subito multato. Chi si avventurava tra i gradini con calzature non idonee rischiava infatti sanzioni fino a diverse centinaia di euro, e quindi c'era proprio la polizia che camminava lungo poi anche il percorso, che è bellissimo, comunque guardava la gente anche coi droni addirittura per capire chi aveva le infradito e chi no. Certo, una questione di sicurezza, non c'è dubbio, perché c'erano e ci sono stati troppi infortuni, però comunque sia l'occhio era sempre vigile, anche magari un po' per impolpare le casse del comune. Che dite voi?
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e bentrovati con le previsioni del tempo. In città mattinata piacevole con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio il termometro sale fino a circa 31-32 gradi. Venti deboli e condizioni di buona stabilità. Per domani, giovedì 3 settembre, giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. E guardiamo già al fine settimana. Venerdì sarà ancora una giornata prevalentemente serena e calda, mentre sabato è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in pianura vicentina potranno raggiungere o avvicinarsi ai 33 gradi. Anche domenica il tempo dovrebbe restare nel complesso stabile, con qualche nube in più ma poche possibilità di pioggia. Insomma, per Vicenza si prospettano ancora giornate dal sapore pienamente estivo, con caldo sopra la norma per il periodo e soltanto qualche maggiore variabilità sulle zone montane. Per ora è tutto, buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 3 settembre. Avevano danneggiato il giardino e gli infissi, svuotando un estintore e lanciato cartoni incendiati contro la casa di una 94enne e dei suoi familiari a Isola Vicentina. Sei ragazzi del posto e di Malo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per una serie di incursioni vandaliche avvenute nel mese di marzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Ora è ufficiale, l'estate 2026 è la più calda di sempre per Vicenza. La temperatura media dei mesi estivi ha raggiunto i 26,4 gradi, superando il precedente record del 2003, fermo a 26,3. E il caldo non sembra voler mollare. Settembre è partito con valori da record e secondo ARPAV, nei prossimi giorni il Veneto sarà ancora interessato da temperature ben superiori alla norma. La scuola riparte in Veneto il 10 settembre ed il calendario scolastico 2026-2027 prevede la fine delle lezioni l'8 giugno, il 30 invece per le scuole dell'infanzia. Diverse le pause durante l'anno, dal 24 dicembre al 5 gennaio per Natale, dall'8 al 10 febbraio per Carnevale e dal 25 al 30 marzo per Pasqua. Previsto anche il ponte dell'Immacolata il 7 dicembre e quello del 1 maggio il 29 e 30 aprile. Musei civici aperti a Vicenza martedì 8 settembre, festa della patrona, la Madonna di Monteberico. Apertura straordinaria anche lunedì 7 per Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento. Martedì alle 10:30 visita gratuita tra Museo Diocesano e Gallerie d'Italia. Il prossimo weekend a Pove del Grappa torna Incontri di Materie, il format che unisce arte, gusto e saper fare contemporaneo. Protagonista del terzo appuntamento sarà l'artista orafa vicentina Laura Balzelli, con opere, talk e visite guidate da Concreta Ristorante dalle 18:30. Posti limitati. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti da Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Sirmione e verso Milano tra Montebello e Verona Sud. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso segnaliamo poi code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lavori in corso causano code in entrambe le direzioni tra Carnia e Pontebba, mentre sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso tra Chiusa Val Gardena e Affi in direzione Modena. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Ma che bello ritrovare tutte le notizie che quest'estate hanno un po' tenuto banco. E avete sentito parlare della mucca che è scappata per fare il bagno? Del resto, voglio dire, anche lei si doveva rinfrescare. È successo questo sul Lago Maggiore, ma di questa notizia però ve ne parlo fra pochissimo.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: siamo di già nella nostra parte finale. Meno male che ho qualcuno che mi dice l'orario, i tempi, perché davvero io sarei qui ad oltranza ad ascoltare musica e soprattutto a raccontarvi le notizie dell'estate 2026. Insomma, sta mucca qui è diventata virale perché durante un'ondata di caldo soffocante questa mucca mi è fuggita dai pascoli nei pressi di Porto Valtravaglia e si è intrufolata nel giardino di una villa privata ed è stata trovata a bagno a mollo nella rinfrescante piscina della proprietà della casa. Come dicevo, tutto questo è successo nella zona del Lago Maggiore. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in salvo sia l'animale senza conseguenze, ma anche la stessa famiglia, ovviamente con bambini, che si sono un po' impauriti, poi hanno anche sorriso nel trovarsi una mucca a bagno. Ma del resto, se aveva caldo, aveva caldo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro, quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: La radio che parla di te.
33: Radio Vicenza.
34: Ci sono tante manifestazioni un po' particolari, quindi magari su questo argomento ne ritorneremo a parlare, perché ad esempio c'è il lancio dello stivale, accade ogni estate in Finlandia, non lo so quale motivazione ci sia, ma c'è proprio il campionato mondiale di lancio dello stivale. La regola impone di lanciare un classico stivale di gomma da lavoro il più lontano possibile, senza che ruoti troppo in aria. E poi dall'altra parte c'è il bagno in giacca e cravatta, succede in Inghilterra, ma ve ne parlo fra pochissimo.

0: Così via, l'ultima notizia è che devo ricercare manifestazioni particolari dedicate all'estate, perché secondo me di materiale ne viene fuori in abbondanza. Avete mai sentito parlare di questa gara, di questa manifestazione che si svolge ogni estate in Inghilterra? È una gara ovviamente goliardica, dove i concorrenti devono correre e poi nuotare nell'acqua torbida di un fiume vestiti rigorosamente in tenuta formale, da ufficio o da abito da sera. Gli uomini con tanto di giacca, cravatta e scarpe eleganti, le donne addirittura con i tacchi. Ma pazzesca questa cosa! Anche perché poi non vai a nuotare in un'acqua limpida, ma in un fiume che è particolarmente torbido, quindi secondo me poi le cose le butti anche via. Succede anche questo nel mondo ed è successo anche in questa estate 2026.
1: Tutti in centro!

0: giornata che finisce qui. È tutto dalla Vale. Ci sentiamo domani mattina alle 10, sempre qui a Radio Vicenza. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi giovedì 3 settembre a cura di Martino Montagna. Avevano danneggiato il giardino e gli infissi, svuotando un estintore e lanciato cartoni incendiati contro la casa di una 94enne e dei suoi familiari a Isola Vicentina. Sei ragazzi del posto e di Malo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per una serie di incursioni vandaliche avvenute nel mese di marzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Il comune di Schio ricorda che la domanda per il bando per le case ERP 2026 è gratuita e non richiede intermediari a pagamento. Si paga solo la marca da bollo da 16 euro. Le domande vanno presentate entro il 2 ottobre sulla piattaforma della Regione Veneto, autonomamente o con l'assistenza gratuita del comune. Importante riconoscimento europeo per l'Istituto Musicale Città di Thiene, che si aggiudica un finanziamento Erasmus Plus da 60.000 euro. Alvia Senior Sound Lab, progetto internazionale dedicato agli anziani per avvicinarli alla musica elettronica attraverso strumenti digitali semplici e accessibili. Il progetto durerà 18 mesi. Nuove risorse per famiglie, servizi educativi e pianificazione urbanistica a Montorso Vicentino. La variazione di bilancio prevede 3.000 euro per sostenere le rette della scuola dell'infanzia e altri 3.000 per i centri estivi, stanziati inoltre 52.000 euro per la seconda parte della variante urbanistica numero 6. L'arte arriva negli spazi pubblici a Schio. Il collettivo Anice, nell'ambito del progetto Space Invaders del comune, lancia Bloom or Boom, una call gratuita per artisti e collettivi. Si possono presentare fino a 3 poster sul tema Un fiore o un'esplosione. Le opere selezionate saranno affisse in città a ottobre. Domande entro il 15 settembre alle 24. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Si rallenta con code tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, tra il bivio per la A34 e di Puglia. Ancora A4 Venezia Trieste dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, percorsi alternativi a 28, a 27 e superstrada pedemontana veneta. Uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi. Buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.
13: Back to me.
0: played that game.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi.
0: Radio Vicenza.

bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio, perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS, che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato, perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati,

0: con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo, sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis, quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà.
1: Radio Vicenza.

grande musica anche quest'oggi, amici che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti Leo, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi.

0: sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del prime editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi, ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità. Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e bentrovati con le previsioni del tempo. In città mattinata piacevole con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio il termometro sale fino a circa 31-32 gradi. Venti deboli e condizioni di buona stabilità. Per domani, giovedì 3 settembre, giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. E guardiamo già al fine settimana. Venerdì sarà ancora una giornata prevalentemente serena e calda, mentre sabato è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in pianura vicentina potranno raggiungere o avvicinarsi ai 33 gradi. Anche domenica il tempo dovrebbe restare nel complesso stabile, con qualche nube in più ma poche possibilità di pioggia. Insomma, per Vicenza si prospettano ancora giornate dal sapore pienamente estivo, con caldo sopra la norma per il periodo e soltanto qualche maggiore variabilità sulle zone montane. Per ora è tutto, buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rallentati per il traffico sostenuto sulla carreggiata verso Trieste nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per segnalare code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Sì, sì, dai, lo so che siamo arrivati al giovedì e che siamo al penultimo giorno di Tipi da Spiaggia. E poi quando finisce Tipi da Spiaggia finisce ufficialmente anche l'estate, no? O quasi. Dai, che comunque anche oggi si apre l'ombrellone e si parte.
1: Tipi da Spiaggia.
2: Partiti.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia!
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

E vabbè, no, io ormai non ho più parole per parlare del calore che ci ha accompagnato in quest'estate e che se non, non se la vuole andare assolutamente, quindi confermato per quanto riguarda il meteo, che sono, dobbiamo ancora cercare il refrigerio quanto è

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

mannaggia, bisogna stare attenti davvero, in ogni momento, in tutto quello che facciamo, anche nell'aprire un messaggio su WhatsApp. C'è questa nuova minaccia che insomma uno ci casca, ma ci casca per forza, perché ti arriva questo messaggio da un numero sconosciuto e vabbè, pazienza, capita, no? Comunque la curiosità c'è, e con una foto allegata. Ecco, tu vai ad aprire la foto, ma questa potrebbe compromettere password, i conti correnti, la privacy, insomma tutto quello che abbiamo nel nostro smartphone. È una vera e propria trappola digitale. Questa immagine apparentemente innocua che si apre può nascondere un malware pronto a rubare i dati personali, quindi attenzione, non cliccate, non aprite messaggi da chi non conoscete, e aggiornate soprattutto l'app, mantenete WhatsApp e il vostro smartphone sempre aggiornato, perché gli aggiornamenti includono spesso degli aggiornamenti appunto di sicurezza che bloccano le nuove minacce.

0: pipi da spiaggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

No, dai, ma ci superano in questa cosa che è un'eccellenza tipica italiana? Ebbene sì, la Germania è il primo produttore di gelato e ha superato l'Italia, ma non soltanto, non soltanto dalla Germania, siamo stati superati anche dalla Francia. L'Italia è soltanto il terzo dei paesi che producono gelato, che è nato in Italia, tra l'altro, è il gelato alla corte di Caterina de' Medici nella seconda metà del XVI secolo. Era diventato un po' uno dei simboli dell'Italia. Io adesso non so se ancora oggi ci sono dei gelatai italiani che vanno in Germania a fare il gelato. Ecco, ci hanno superato, ne producono di più i tedeschi e pure i francesi. Ecco, io spero possa restare almeno nostro il podio, il numero uno, la testa della classifica per quanto riguarda la qualità dei nostri gelati, che sono fantastici.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
3: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
6: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
3: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben ritrovati e un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia a causa di un veicolo in panne fra il bivio con la 28 e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia fra le 21 e le 6. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 di competenza CAV per anticipare che dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 settembre per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la 4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo dunque tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Beati loro, beati quelli che in questi giorni sono in vacanza. Avete scelto bene, mannaggia, non come noi che siamo andati magari ad agosto, pieno di gente, caldo insopportabile e così via. C'è gente che invece si sta gustando questi giorni e questa fine estate in tutta serenità, spendendo anche meno. A proposito di vacanze, forse è meglio per chi è tornato al lavoro da poco non pensarci, ma stavo vedendo le immagini che arrivano da Dubai, dove si trova l'unico hotel a 7 stelle del mondo. Si chiama Burj Al Arab e si trova appunto a Dubai. E tra l'altro non avete visto ancora le immagini, perché c'è questo design a forma di vela ed è costruito, pensate, su un'isola artificiale. Non è piccolino, cioè non è l'hotel a 7 stelle, ma dici sì, ha 10 camere in tutto per pochi ricchissimi del mondo. No, è una struttura enorme, tra l'altro grandissima, con tantissime stanze, ma pensate, riservate comunque a pochi, intendo dire a pochi nel mondo. Perché? Perché una sola notte, e sono notte da fiaba, come fai a dormire una notte lì? Nel resto, se dormi dici mi perdo il bello dell'hotel. E una sola notte costa 20.500 euro, 20.500 euro a notte in questo, che è l'unico hotel a 7 stelle nel mondo.

No, che poi a proposito di calore, la prima cosa che ha detto George Clooney quando è arrivato al Lido, quando è arrivato ieri, se non sbaglio, ha salutato in italiano: buongiorno,

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

Ecco, parliamo d'amore, parliamo di coppie e parliamo di relazioni e di come litigare e risolvere col partner secondo il suo segno zodiacale. Questa cosa io non l'avevo mai sentita, ma è curiosa e allora mi va di proporvela. Allora, attenzione, no, perché per ognuno, per ogni segno zodiacale c'è modo e modo per litigare. Ad esempio con l'Ariete, le discussioni scoppiano all'improvviso, sono intense ma passano in fretta. Il Toro invece è testardo e se lo contraddici si irrigidisce e non cambia idea facilmente, ci vuole tanta pazienza. E il Gemelli ama le discussioni, se litighi con lui basta, non è finita, l'unica strada è lasciarlo parlare. Il Cancro è un segno sensibile che si offende facilmente. Il Leone invece, quando discuti con un leone, l'ego è al centro di tutto, quindi bisogna evitare di ferire il leone o di farlo sentire sminuito. La Vergine, con una Vergine ogni lite si trasforma in un'analisi logica, ricorda tutto e non perde un dettaglio, questo sono pure io. La Bilancia cerca l'equilibrio in ogni cosa, quindi se litighi evita i toni aggressivi. Lo Scorpione è pungente ma anche intuitivo, non tollera le bugie o le superficialità. Il Sagittario è un segno di fuoco, non ha paura di esprimere la sua rabbia ma anche la dimentica velocemente. Il Capricorno invece è indipendente e testardo. Oh, attenzione, questo vale sia per i maschi che per le femmine, quello che stiamo leggendo. Siamo al Capricorno, abbiamo detto che è indipendente e testardo, durante un litigio è difficile fargli cambiare idea. Concludiamo, anzi no, c'è l'Acquario. L'Acquario è razionale e non gestisce bene le emozioni altrui, se litighi evita le scenate. I Pesci, con i Pesci terminiamo, sono molto sensibili, se perdono il controllo durante un litigio si sentiranno travolti e si chiuderanno in sé. Jet setter. Go get her.

0: Buon vento!
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Dalla redazione un saluto e ben ritrovati con il nostro appuntamento. A Vicenza in provincia prosegue questa fase di stampo pienamente estivo, con l'anticiclone subtropicale africano ancora ben presente sul Veneto. Per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 3 settembre, ci aspettiamo quindi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Il caldo rimane decisamente sopra la media del periodo. A Vicenza le temperature massime raggiungono i 31-32 gradi, mentre questa sera il clima è ancora mite con valori intorno ai 24-25 gradi. E non è finita qui, perché nelle prossime ore il caldo tenderà ulteriormente ad aumentare. Domani venerdì sarà infatti un'altra giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di piogge e temperature in aumento, con una massima che potrà arrivare fino a 33-34 gradi. Una situazione che accompagnerà Vicenza e gran parte della provincia anche durante il fine settimana. Dalla redazione è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Ah beh, ecco, c'è questa notizia che quando io l'ho letta mi si sono rizzati anche i capelli, che non ho, perché da grande appassionato di Ritorno al Futuro, leggere che gli scienziati, alcuni scienziati, siano vicini a svelare il viaggio nel tempo, è una cosa stratosferica, incredibile. Ecco, sapete, allora, non c'è niente di inventato. Alcune particelle sembra siano state mandate indietro nel tempo e capite quali scenari vanno ad aprire queste. Insomma, questo team di ricercatori austriaci, dall'Austria stavolta, sembra essere ad un passo proprio da realizzare quello che fino ad oggi era fantascienza, il viaggio nel tempo. Sono riusciti ad invertire il flusso temporale delle particelle con un protocollo quantistico, una cosa incredibile, un rewind quantistico. Ecco, per il momento sembra però che il viaggio nel tempo si possa fare nel passato e non nel futuro, ma poi pensate a cosa vuol dire, no? Già se avete visto Ritorno al Futuro capite che c'è il paradosso del viaggio nel tempo, nel senso che se io torno indietro e incontro me stesso del passato, cosa succede? If you don't like some-

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
3: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie di oggi, giovedì 3 settembre, da Vicenza e provincia. Sono stati identificati i giovani della Baby Gang, ritenuta responsabile di una serie di incursioni vandaliche tra Isola Vicentina e Malo. I carabinieri hanno denunciato 6 ragazzi del posto, 4 dei quali minorenni. Nel mirino, lo scorso marzo, anche l'abitazione di una 94enne. I giovani avrebbero danneggiato infissi e ambienti con un estintore e lanciato contro la casa cartoni incendiati. Decisive le immagini della videosorveglianza. Incendio ieri pomeriggio a Schiavon, all'interno di un locale adibito a officina, annesso ad un'abitazione privata. Le fiamme, partite da un quadro elettrico, si sono rapidamente propagate al materiale stoccato nella stanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza, che hanno bonificato l'area. Sono in corso a Vicenza nuovi interventi per rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e ciclisti nella zona della Cittadella degli Studi, con una spesa di 80.000 euro. In Stradella Mora sarà ampliato il marciapiede con una nuova pista ciclabile e un attraversamento davanti all'Istituto Montagna. In Viale Astichello invece arriva una zona a 30 km orari. Tutto esaurito per la partita a scacchi di Marostica, in programma il 4, 5, 11 e 12 settembre. Oltre 14.000 spettatori assisteranno allo spettacolo, che coinvolge 650 figuranti in costume d'epoca. Grande novità di questa edizione, la colonna sonora originale del maestro Valeriano Chiaravalle, insieme a nuovi movimenti scenici, luci e interventi teatrali. Torna a Thiene domenica 6 settembre la Festa dello Sport, giunta alla 13ª edizione. Dalle 15.30 alle 19, Corso Garibaldi, le piazze Ferrarine, Chilesotti e Villa Fabris ospiteranno dimostrazioni e prove di numerose discipline con 26 associazioni sportive. L'evento fa parte del Festival dello Sport del Veneto con la presenza del CONI. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati agli ascoltatori. Segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre fra le 21 e le 5.30. Nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione ai giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: vita.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

Ah vabbè, si parlava prima di questo viaggio nel tempo, no, vabbè, attenzione, per il momento è qualcosa che è stato fatto a livello proprio di laboratorio, qualcosa sulla carta, ma staremo a vedere poi se ci riusciamo. E certo potrebbe essere una cosa interessante, no? Ma io quando leggo ste cose mi entusiasmo, no? Pensa a te, tornare indietro nel tempo e andare a vedere, ecco, che ne so, l'antica Roma o l'antica Grecia o la nascita di Gesù, ecco, o qualcosa che è avvenuto, andiamo a conoscere i nostri avi o cose di questo tipo. Non lo so, io lo trovo affascinante.

Al ritorno dalle vacanze si fanno anche un po' i conti, no? Il bilancio familiare. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto nel conto? E siamo lì, diciamo, no, adesso basta, adesso tiriamo i remi in barca, adesso cerchiamo di risparmiare, e allora potremmo iniziare a risparmiare cambiando alcune abitudini, che sono abitudini che già conosciamo, ma in particolare sono state individuate 5 abitudini che facciamo ogni giorno, quotidiane, che fanno aumentare i consumi anche del 40% in più, le bollette anche del 40% in più. Allora, quali sono queste abitudini? Lasciare i dispositivi in stand-by. La lucina del stand-by non sembra, cioè non è soltanto la lucina, il LED che consuma, ma tutto l'apparecchio comunque andrà a consumare un po'. Quindi spegniamo proprio i dispositivi che non usiamo, non lasciamoli in stand-by. Regolare male il frigorifero. Se è tarato male il frigorifero, consuma un botto. E quindi cerchiamo di capire qual è la temperatura ideale per il nostro frigorifero. Dimenticare le luci accese, quante volte lo facciamo? Esco da una stanza, ma sì, poi tanto ci torno, no? Questi piccoli gesti possono fare risparmiare parecchio. Fare docce troppo lunghe e usare male gli elettrodomestici. E torniamo al frigorifero, ad esempio, lasciare la porta aperta del frigorifero per tanto tempo. Questo fa consumare molto di più. O usare, mettere nella pentola sul fornello anche quando non serve, ma sì, tanto tengo l'acqua calda, e così via. Sono piccole abitudini che ci fanno consumare fino al 40% in più. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Al Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e il Lido di Venezia. Incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Sulla statale 16 Adriatica, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Sempre possibile la formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

Ma quanto bene si sta spaparanzati al sole! E beh, c'è bel tempo previsto anche per i prossimi giorni, eh! E non di questo volevo parlare, ma mi è arrivata questa notizia che riguarda qualcosa che ricordo, quando ero bambino, era qualcosa capace di mettermi l'ansia, e sto parlando del triangolo delle Bermuda. Tutti ne abbiamo sentito parlare, no? Quest'area dell'oceano dove, insomma, ci sono state delle sparizioni misteriose di navi, di aerei e così via. E beh, adesso la scienza va a spiegarci anche questo. Non c'è niente, non ci sono gli UFO nel triangolo delle Bermuda, non ci sono porte che si aprono verso altre dimensioni, ma semplicemente, secondo questo oceanografo, si chiama Simon Boxall, dell'Università del Southampton, che ha studiato, insomma, tutto quello che è successo nel triangolo delle Bermuda, ha detto che semplicemente questo avviene per la fusione di tempeste provenienti da direzioni diverse che vanno a generare correnti imprevedibili capaci di affondare anche le navi più grandi, anche quelle che dovrebbero essere inaffondabili, sa, quando si incontrano queste tempeste, e lì per una serie di motivi è che un posto dove si incrociano correnti, tempeste di vario tipo, e per questo diventa particolarmente pericoloso essere da quelle parti. Non sono gli UFO a rapirci.

Ma forse è ancora presto, per guardare al weekend, però vabbè, noi gustiamoci intanto questi bei giorni di sole che ci aspettano da qua fino al fine settimana. Noi ancora, anche per domani, saremo qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia per passare poi lunedì sui banchi di scuola, ahimè. Ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonato.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna in questo giovedì 3 settembre. Avevano danneggiato il giardino e gli infissi, svuotando un estintore e lanciato cartoni incendiati contro la casa di una 94enne e dei suoi familiari a Isola Vicentina. 6 ragazzi del posto e di Malo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per una serie di incursioni vandaliche avvenute nel mese di marzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Ora è ufficiale, l'estate 2026 è la più calda di sempre per Vicenza. La temperatura media dei mesi estivi ha raggiunto i 26,4 gradi, superando il precedente record del 2003, fermo a 26,3. E il caldo non sembra voler mollare. Settembre è partito con valori da record e secondo ARPAV, nei prossimi giorni il Veneto sarà ancora interessato da temperature ben superiori alla norma. La scuola riparte in Veneto il 10 settembre ed il calendario scolastico 2026-2027 prevede la fine delle lezioni l'8 giugno, il 30 invece per le scuole dell'infanzia. Diverse le pause durante l'anno, dal 24 dicembre al 5 gennaio per Natale, dall'8 al 10 febbraio per Carnevale e dal 25 al 30 marzo per Pasqua. Previsto anche il ponte dell'Immacolata il 7 dicembre e quello del 1 maggio il 29 e 30 aprile. Musei civici aperti a Vicenza martedì 8 settembre, festa della patrona, la Madonna di Monteberico. Apertura straordinaria anche lunedì 7 per Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento. Martedì alle 10.30 visita gratuita tra Museo Diocesano e Gallerie d'Italia. Il prossimo weekend a Pove del Grappa torna Incontri di Materie, il format che unisce arte, gusto e saper fare contemporaneo. Protagonista del terzo appuntamento sarà l'artista orafa vicentina Laura Balzelli con opere, talk e visite guidate da Concreta Ristorante dalle 18.30. Posti limitati. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti da Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia a causa del traffico intenso. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est fra le 21 e le 6 in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'A13 Bologna-Padova all'A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere l'A4 in direzione Trieste ricordiamo che verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
1: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alì Aliper.
1: No, non ci posso credere!
2: Alì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione un saluto e ben ritrovati con il nostro appuntamento. A Vicenza in provincia prosegue questa fase di stampo pienamente estivo, con l'anticiclone subtropicale africano ancora ben presente sul Veneto. Per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 3 settembre, ci aspettiamo quindi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Il caldo rimane decisamente sopra la media del periodo. A Vicenza le temperature massime raggiungono i 31-32 gradi, mentre questa sera il clima è ancora mite con valori intorno ai 24-25 gradi. E non è finita qui, perché nelle prossime ore il caldo tenderà ulteriormente ad aumentare. Domani venerdì sarà infatti un'altra giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di piogge e temperature in aumento, con una massima che potrà arrivare fino a 33-34 gradi. Una situazione che accompagnerà Vicenza e gran parte della provincia anche durante il fine settimana. Dalla redazione è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 3 settembre, a cura di Martino Montagna. Avevano danneggiato il giardino e gli infissi, svuotando un estintore e lanciato cartoni incendiati contro la casa di una 94enne e dei suoi familiari a Isola Vicentina. Sei ragazzi del posto e di Malo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per una serie di incursioni vandaliche avvenute nel mese di marzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Il comune di Schio ricorda che la domanda per il bando per le case ERP 2026 è gratuita e non richiede intermediari a pagamento. Si paga solo la marca da bollo da 16 euro. Le domande vanno presentate entro il 2 ottobre sulla piattaforma della Regione Veneto, autonomamente o con l'assistenza gratuita del comune. Importante riconoscimento europeo per l'Istituto Musicale Città di Thiene, che si aggiudica un finanziamento Erasmus Plus da 60.000 euro. Al via Senior Sound Lab, progetto internazionale dedicato agli anziani per avvicinarli alla musica elettronica attraverso strumenti digitali semplici e accessibili. Il progetto durerà 18 mesi. Nuove risorse per famiglie, servizi educativi e pianificazione urbanistica a Montorso Vicentino. La variazione di bilancio prevede 3.000 euro per sostenere le rette della scuola dell'infanzia e altri 3.000 per i centri estivi, stanziati inoltre 52.000 euro per la seconda parte della variante urbanistica numero 6. L'arte arriva negli spazi pubblici a Schio. Il collettivo Anice, nell'ambito del progetto Space Invaders del comune, lancia Bloom or Boom, una call gratuita per artisti e collettivi. Si possono presentare fino a 3 poster sul tema Un fiore o un'esplosione. Le opere selezionate saranno affisse in città a ottobre. Domande entro il 15 settembre alle 24. Si conclude

0: Qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto sulla carreggiata verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria milanese e Marghera, mentre in direzione Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori che sulla 4 Brescia Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava. Anticipiamo nuovamente che nella notte di venerdì 4 settembre fra le 22 e le 5.30 per lavori di manutenzione delle barriere stradali resterà chiuso lo svincolo che collega la A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Dunque chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. È tutto, ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Al Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e il Lido di Venezia. Incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Sulla statale 16 Adriatica, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Sempre possibile la formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso sulla tangenziale di Mestre, code si verificano in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e rallentamenti sempre verso Trieste tra Milanese e Castellana. Segnaliamo poi sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio un veicolo fermo tra innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di domani, venerdì 4 settembre, fino alle 5.30 di sabato mattina, a causa di lavori notturni, resterà chiusa la rampa di collegamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi provenendo da Bologna deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un ciclista di 64 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto tra via Sarpi e via Volta nel quartiere di San Marco. L'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita quando si è scontrato con la fiancata sinistra di una Honda Jazz guidata da una donna diretta verso Contrà San Francesco. Paura a Grisignano di Zocco per una donna di 52 anni, rimasta intossicata dopo aver inalato i vapori della candeggina. Secondo quanto ricostruito, il prodotto le sarebbe caduto e, chinandosi per raccoglierlo, la donna avrebbe respirato le esalazioni. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti e le cure del caso. Due interventi oggi del Soccorso Alpino Veneto. Sulle Marmarole, un escursionista bellunese di 81 anni è stato colpito da un masso mentre percorreva il sentiero del Pastore. Si trova all'ospedale di Belluno con un trauma costale e contusioni alle gambe. Sulla Tofana di Rozes, invece, due alpinisti austriaci bloccati a 2.900 metri sono stati recuperati dall'elisoccorso e accompagnati al rifugio di Bona. Avevano danneggiato il giardino e gli infissi svuotando un estintore e lanciato cartoni incendiati contro la casa di una 94enne e dei suoi familiari a Isola Vicentina. Sei ragazzi del posto e di Malo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per una serie di incursioni vandaliche avvenute nel mese di marzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Il Veneto compie un nuovo passo verso l'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale ha approvato gli schemi di intesa con il governo su sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare. Il provvedimento passa con 33 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Ora prosegue il confronto con Roma per l'attribuzione di nuove competenze alla regione. 1,5 milioni di euro per rendere più sicure 6 scuole di Vicenza. Sono in corso i lavori di adeguamento antincendio con nuovi sistemi di rilevazione finanziati dal PNRR che interessano complessivamente circa 2.700 tra studenti e studentesse. Il sindaco Possamai ha effettuato un sopralluogo alla Giusti e alla Giuriolo. Un raggio di memoria, una luce di pace. Lunedì 7 settembre il Pasubio si illuminerà per celebrare i 100 anni dell'ossario e i 600 anni dall'apparizione della Madonna di Monteberico. Alle 21:30 un potente fascio di luce collegherà idealmente il Pasubio a Vicenza in ricordo dei caduti della Grande Guerra e come messaggio di pace contro tutte le guerre. Sarà la Petite Messe Solennelle di Rossini ad inaugurare domenica 6 settembre alle 21 al Teatro Olimpico la 14ª edizione di Vicenza in Lirica. Protagonisti 4 interpreti di prestigio internazionale: Carmela Remigio, Silvia Beltrami, Luis Magallanes e Luca Pisaroni. Sul palco anche l'Orchestra di Padova e del Veneto e l'Iris Ensemble diretti dal maestro Roberto Perata. Da settembre a dicembre torna a Vicenza Porta Nova Incontrà, il festival di rigenerazione urbana che attraverso la cultura dà nuova vita allo storico quartiere. In programma concerti, danza, teatro, mostre, laboratori, convegni e visite guidate, coinvolgendo numerose realtà del territorio. Tanti gli appuntamenti gratuiti in vari luoghi. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hi, this is Chris
5: and Johnny from the band Coldplay.
6: Hi, it's Madonna.
7: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

0: si saranno sbagliati.
1: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
2: No, non ci posso credere!
1: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione un saluto e ben ritrovati con il nostro appuntamento. A Vicenza in provincia prosegue questa fase di stampo pienamente estivo, con l'anticiclone subtropicale africano ancora ben presente sul Veneto. Per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 3 settembre, ci aspettiamo quindi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Il caldo rimane decisamente sopra la media del periodo. A Vicenza le temperature massime raggiungono i 31-32 gradi, mentre questa sera il clima è ancora mite con valori intorno ai 24-25 gradi. E non è finita qui, perché nelle prossime ore il caldo tenderà ulteriormente ad aumentare. Domani venerdì sarà infatti un'altra giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di piogge e temperature in aumento, con una massima che potrà arrivare fino a 33-34 gradi. Una situazione che accompagnerà Vicenza e gran parte della provincia anche durante il fine settimana. Dalla redazione è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
8: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
7: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
6: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
9: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno. In casa secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari.

0: Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
1: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo massimo livello se vogliamo vincere.
2: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, ben ritrovati. A causa del traffico intenso permangono code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. E sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio ancora segnalato un veicolo fermo tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia. E vi anticipiamo un importante cantiere notturno nel weekend. A partire dalle 21 di sabato 5 settembre e fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, la A4 Venezia-Trieste resterà chiusa tra San Donà di Piave e Innesto A28 in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.
7: Back to me. You played back to me.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
3: Ah,

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne in entrata a Sastino di Livenza. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4 per segnalarvi che dalle 21 e fino alle 6 del mattino, a causa di lavori notturni, resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Vi anticipiamo poi che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre e fino alle 5:30 di sabato 5 settembre, per attività di manutenzione delle barriere stradali, verrà chiusa la rampa di collegamento che dalla autostrada

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
2: This is Ed Sheeran. And out of all these things I've
0: done, I think I love you better now. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4 che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Party.
1: Radio VIP. Party.

0: best. And this day could be your last.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4 che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
3: Questo e tanto altro nella radio della

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 23 e 58 minuti.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4 che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

via, l'asfalto qui scotta, la città in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, un fermo di polizia, cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia, là fuori una guerra, ho scaricato le armi.